0: Adiós. Adiós.
1: Bravo. Vincent Malone, Chantal Lobby.
2: Oh là là.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio. Radio. Radio.